quando sorge il sole dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti, di notte le parole scorrono più lente.

e a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine, la notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro, e che mi piace un sacco, io l'adoro, mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del sera.